Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store.
1: Pezzi da Balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.
1: C'è una cosa che non si può spiegare, è un segreto che nasce naturale. Non provarci, no, non lo puoi comprare, o ce l'hai o non ce l'hai, o ce l'hai.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di 3B Meteo. Ci attende una domenica in prevalenza soleggiata sul nostro territorio. Solo qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera su Alpi e settori interni del centro-sud. Caldo che continuerà a farsi sentire con temperature massime che diffusamente potranno toccare i 34-35 gradi, ventilazione in prevalenza debole con mari poco mossi. Ma per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di 3B Meteo.
0: Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

0: Radio Liscio presenta il podcast Ma cos'è questo palco?
1: Ciao a tutti, mi chiamo Beatrice Orrigo e per tanti anni sono stata la cantante di un'orchestra da ballo, girando l'Italia in lungo e in largo ed esibendomi in tanti locali e feste di piazza. Oggi mi metto dall'altra parte del microfono e vi porto a conoscere i più grandi musicisti e cantanti che hanno fatto la storia del nostro genere musicale, ma dal punto di vista di una loro collega. Scopriremo aneddoti, storie e retroscena del palco che tutte le sere ci fa vivere grandi emozioni. Oggi, a Ma cos'è questo palco, ho il grandissimo piacere di ospitare la regina delle sale da ballo. È un onore avere qui con me Titti Bianchi. Ma cos'è questo palco? Ho il piacere e l'onore di accogliere la grande Titti Bianchi. Buongiorno Titti, benvenuta.
2: Ciao a tutti, buongiorno.
1: È un piacere averti qua. Diciamo che le nostre strade si sono incrociate raramente, poi quando io mi sono affacciata al mondo della musica da ballo tu eri già un nome veramente veramente importante, però è quindi un piacere, un grandissimo onore averti qua con me Ma cos'è questo palco?
2: Ma io ho molti più anni di te, di conseguenza non ci sono problemi. Piacere anche mio, grazie.
1: Allora, ripercorriamo brevemente la tua carriera. Io so che il punto di svolta è più o meno nel 1966, quando tu incontri un personaggio che si chiama Teddy Reno.
2: Esatto.
1: Che cosa ricordi di lui?
2: Niente, ricordo che nel nostro incontro è stato molto semplice. Io già cantavo in un'orchestra e in una festa c'era ospite Rita Pavone. Allora quella sera lì ci siamo conosciuti e ha deciso di portarmi lui al Festival di Ariccia. E così è stato, mi ha portato al Festival di Ariccia, poi l'ho vinto. Di lui ricordo che era una persona molto gentile, molto elegante, però sai, io non sapevo allora che era con Rita Pavone, che era il suo uomo, e tutti mi dicevano ma dai, ma vieni via perché tanto non avrai mai possibilità di andare di qua, di là, e io non ci credevo. Poi ero piccola, avevo 17 anni, i 17 anni di allora non sono i 17 anni di adesso, ad esempio di mia nipote, cioè ero proprio piccola, ero una bambina e niente, non credevo a niente, però me la sono goduta questa vittoria. Vabbè, dopo non è andata magari come speravo, però in compenso poi sono ritornata in orchestra e ho avuto quello successo che forse meritavo anche prima, tutto lì.
1: Però in quell'occasione hai cantato, nella platea c'erano dei nomi veramente importanti dell'epoca.
2: Nella platea c'erano tutti gli attori di allora, partendo da Alberto Sordi, Gasma, Monica Vitti, cioè tutto il mondo cinematografico di attori, registi e cantanti nella finale erano ad Ariccia, invitati chiaramente da Teddy Reno.
1: Ma tu da bimba sognavi di fare la cantante? Era tra i tuoi sogni di bambina?
2: Ma io, è stato un caso? Ho sempre sognato di fare la cantante, con la storia di mia mamma chiaramente, perché io alle medie invece di studiare andavo sulla cattedra e cantavo per i miei compagni di banco.
1: Wow.
2: E poi abitavo a Parma, è sempre stata una città comunista, come si dice allora, rossa, e in tutti i quartieri facevano le feste dell'unità, e in ogni quartiere io scappavo la sera, mia mamma andava in questi quartieri, ormai tutte le orchestre dei parmigiani mi conoscevano, come mi devono arrivare, mi facevano cantare una canzone. Naturalmente che mia mamma mi conosceva bene, quando vedeva che a una certa ora non era a casa mi veniva a recuperare, mi tirava per i capelli e mi riportava a casa.
1: Ai ai ai, tipo avete visto Titti? Sì, è là, andiamo a recuperare.
2: Una cosa così.
1: Fortissimo. E ho letto anche che tu hai avuto diverse fasi in cui ti sono piaciute delle cantanti o dei generi musicali, cominciando con me, appunto Rita Pavone, ma poi hai avuto anche un po' una svolta americana delle canzoni inglesi.
2: Sì, una cosa che ti voglio dire, quando ero ospite in una televisione privata così, Teddy Reno si era collegato al telefono con me e mi aveva spiegato che lui voleva farmi fare l'attrice.
3: Wow!
2: Sì, mi dice, gli volevo far fare quei filmetti, sai che loro andavano ai musicarelli, quei filmetti lì. Ma lei dopo un anno o due che era a Roma si è stancata e è andata a casa, naturalmente era giovane, e questo è un particolare che mi ero dimenticata. Mi dicevi per le altre canzoni? Sì, beh, io prima cantavo canzoni di Rita Pavone, della Mina, finché nel 90, 89 anche, ho incontrato gli autori del mondo del liscio che hanno fatto delle canzoni per me, da lì è cominciato poi tutto e tutto quello che è arrivato dopo.
3: Tu conoscevi la musica da ballo? Avevi mai pensato di diventare?
2: Guarda, musica da ballo io ho sempre cantato con un gruppo, però facciamo moderno. Io nel senso che volevo cantare solo in inglese, perciò guarda, ero tremenda. Volevo cantare solo in inglese e il mio capo orchestra, il primo che poi è stato anche l'ultimo, che era mio marito, ha fatto una riunione, fa o fuori lei o fuori io. Dunque guarda te com'è andata, poi dopo mi è sposata, vabbè. Ho cominciato a cantare in italiano io nell'88-89, perché prima ho sempre cantato in inglese. Infatti mi ricordo un aneddoto che Bagutti mi aveva sentito a San Colombano nell'Ambro, mi ha detto guarda sei brava ma non capisci niente. E aveva ragione lui.
3: Che forte, poi lui è molto sincero, quindi dice
2: sì, quello sì, che pensa. Guarda, sei molto brava ma non capisci niente. Quando capirai qualcosa, infatti poi è stato così e ho dovuto dargli ragione.
3: Mi hai parlato di tuo marito Francesco, che è stata una persona estremamente importante per la tua carriera, oltre che per la vita privata. Ma dicono sempre che mischiare lavoro e sentimenti non è una buona idea. È stato difficile portare avanti questa...
2: È vero, hai ragione, situazione. Però... un lato positivo e il nostro rapporto ce l'ha avuto, che noi litigavamo solo sul palco e allora veniamo a casa, i miei figli ci vedevano una coppia molto tranquilla, difatti i miei figli non si ricordano in casa di una litigata fra me e mio marito, invece sul palco discutevamo parecchio, perché poi lui aveva 10 anni più di me, veniva da una gavetta molto rigorosa della Germania, fatto anni in Germania, io invece ero più istintiva, ero anche più giovane, insomma vedevo le cose un po' diversamente, insomma era delle liti che non ti dico, però a casa regnava la pace, perciò una cosa positiva c'era avuta questa cosa.
3: Quindi avete preso alla lettera quando dicono di non portare a casa i problemi del
2: sì
3: lavoro?
2: Sì, no assolutamente, poi ci eravamo già sfogati sul palco, a casa eravamo tranquilli, a casa parlavamo solo di pace.
3: Avevate idee diverse per quanto riguarda il repertorio, le canzoni, l'orchestra?
2: Sì, avevamo idee diverse, ma forse data anche dalla gavetta molto dura che ha fatto lui e anche dall'età, vabbè, comunque dopo poi mi riportava alla realtà, io davo ragione a lui, poi lui dava ragione a me, insomma, comunque vabbè, tutto sommato alla fine avevo ragione io, ecco.
3: Come sempre, le donne hanno sempre ragione.
2: Esatto.
3: E guai a dire il contrario.
2: Aspetta. No, poi lui era molto severo in orchestra, con gli orchestrali. D'altronde, cioè, veniva da una gavetta, come ti ho detto, molto molto severa. Io facevo un po' da massaterra, no? Io cercavo di smussare un po' le cose. Poi quando è andato via lui, che lui ha smesso nel 2000, dopo sono diventata severa.
3: Hai capito, dici, ecco perché era così.
2: Comunque all'inizio ero un po' una terrorista in senso buono, volevo fare quel che volevo, sul palco non mi sapevo comportare, la verità. Dopo ho imparato tanto, mi ha insegnato lui, devo dire la verità.

0: E Titti Bianchi, Titti, è un tuo nome d'arte o era già un soprannome che usavano in famiglia i tuoi genitori?
1: Allora, io mi chiamo Maria Attilia, Maria della nonna e Attilia dal nonno. Però mia mamma mi ha sempre chiamato Titti, perché quando ero nata ero minuta, ero piccolina, allora per lei mi ha chiamato Titti, e questo Titti mi è rimasto all'asilo, alla scuola media, al conservatorio, come moglie, come mamma e come nonna adesso.
0: Quindi praticamente è un nome d'arte che è arrivato naturale, senza neanche dover pensare.
1: Sì, esatto, è arrivato naturale così.
0: Bene. Io sono andata un po' a risentirmi, anche se conoscevo molte tue canzoni, e quando ho iniziato a cantare, a entrare nella musica da ballo, andava fortissimo Opera. Però mi sono andata a riascoltare altre canzoni e ho visto il video della canzone che ti ha lanciato alla grande nella musica da ballo, che è La mia bambina. Che effetto ti fa guardarlo oggi? È tenerissimo questo video.
1: Scusa, non ho capito.
0: Che effetto ti fa rivederlo oggi, questo video? È tenerissimo, io lo trovo molto tenero.
1: Mi fa un effetto che mia figlia era più piccola da adesso, insomma, comunque sono dei bei ricordi, anche perché ha avuto proprio un successone quella canzone lì. Pensa che era una canzone che abbiamo messo dentro come riempitivo, perché mi mancava una canzone per arrivare a 12. E fa, dai mio marito, mettiamo dentro la mia bambina, che invece è stata quella che ha sorclassato poi tutte le altre.
0: Stiamo parlando più o meno dei primi anni 90, fine anni 80?
1: Sì, 91.
0: E tua figlia era un'adolescente, mi sembra di capire, in questo momento.
1: Mia figlia era adolescente e la canzone l'avevo dedicata a lei, come parla il testo, che diciamo che gli affetti più importanti non erano più quelli della mamma e del papà, ma cominciava ad avere qualche ragazzino, suo papà geloso come un cane, io un po' meno, però insomma la canzone ha toccato il cuore di tante mamme, perché ancora adesso, se mi credi, la prima canzone che mi chiedono quando faccio le ospitate, a parte Opera, è La mia bambina, sempre, immancabilmente.
0: Sicuramente. E tua figlia è stata contenta di partecipare al video o hai dovuto battagliare? Perché a quell'età a volte non sono molto.
1: No, no, ho dovuto battagliare. L'ho ricattata. Infatti non è tanto sorridente, se tu guardi il video, non è tanto sorridente.
0: Io ho trovato molto divertente la scena in cui lei ti indica un motorino e tu invece le indichi un triciclo.
1: La bicicletta, il triciclo. Eh beh, è la vita,
0: È stata
1: con i miei nipoti vogliono il motorino, ma suo padre no, assolutamente, perciò
0: si trova
1: un ciclo, una ruota
0: a turno. Esatto. Ho visto anche un altro video, questa volta con tuo figlio, che è Conto su di te, che ha un messaggio.
1: Lui era
0: molto
1: più contento,
0: bello.
1: Invece
0: si vede, ma era
1: lui era più contento di cantare. Lui si divertiva, lo portavo nelle serate con me, facevamo questa canzone in pista, ma lui era un pacioccone, lui si divertiva. A differenza di mia figlia, che dice: io piuttosto venire sul palco, faccio un'altra laurea. Vabbè, fai quello che vuoi.
0: Ma Conto su di te, questo messaggio in cui tu gli dici appunto: fra qualche anno io conto su di te e mi aspetto che tu mi starai vicino come io ti sto vicino adesso. È stato poi così, si è avverato questo desiderio?
1: No, perché loro hanno la loro famiglia e io sto bene, grazie a Dio, non pretendo niente. Vediamo quando sarà il momento, vediamo, te lo saprò dire, ti scriverò.
0: Lo voglio sapere adesso, insieme ovviamente.
1: Per adesso è loro che hanno bisogno di me ancora, però per i nipoti, perché loro lavorano tutti quanti, e sono una nonna, sono una taxista, sono una cuoca, cioè faccio tutto, e però loro hanno ancora bisogno di me per adesso.
0: Ma tu canti per i tuoi nipoti quando erano più piccoli, cantavi per i tuoi nipotini?
1: Non tanto, c'è la piccolina, quella di 5 anni, che sicuramente è una canterina. Quella di 8 no.
0: Oh, peccato.
1: E quella grande tantomeno. E mio figlio, vabbè, poi dopo. Lui però per hobby ha una compagnia di musicals, cioè si diverte, sempre in mezzo alla musica lo stesso. Aveva un bel hobby anche lui, ma poi dopo, vabbè, le cose sono andate diversamente.
0: Così. E se invece uno dei tuoi figli avesse proprio voluto intraprendere come professione la professione no. di cantante, saresti stata contenta?
1: Sicuramente sarei stata contro, perché poi tu lo sai cosa vuol dire, quanta gavetta, quanti chilometri e quante anche umiliazioni, perché se c'è poca gente la colpa è tua, se ce n'è tanta la merita è il merito del locale. Insomma, è stata una vita dura per uno che inizia. Dopo avevi tutto cambiato, dopo ti stendevano il tappeto rosso, però all'inizio è stata dura, perché è un lavoro duro. Parti a pomeriggio presto, torni la notte, avevo i bambini piccoli e poi li allattavo in macchina con mia mamma. No, ma è stato un po' Però dico che nessuno mi ha regalato niente, che secondo me mi sono meritata tutto quel che mi è arrivato.
0: Certamente. Tra l'altro, penso che per una donna no, non è un luogo comune, ma la vita dell'orchestrale, del cantante, del musicista.
1: Senti abbaiare il cane?
0: Un po'.
1: Adesso chiudo la finestra. Aspetta che chiudo la finestra.
0: Allora, per gli amici che ci stanno seguendo su Radio Liscio, che sentono ma non vedono, Titti si è alzata un attimo, è andata a chiudere la finestra perché ovviamente fa caldo, abbiamo le finestre aperte, però si sente un pochino di sottofondo. È il bello della diretta, diciamo così.
1: Sì, è il bello della diretta, è che qua sono l'ultima casa del paese e magari escono a camminare, andare in bicicletta e lui va anche all'aria che c'è.
0: È il tuo cane, quindi. Dai. È il tuo cane, quindi.
1: Io il cane l'ho sempre avuto e... è così.
0: Stavo dicendo appunto che non è un luogo comune, ma la vita dell'orchestrale è molto dura. La vita della donna cantante orchestrale è ancora più dura.
1: Sì.
0: Perché ci sono una serie di dinamiche familiari e legate anche proprio alla donna, che già soltanto dire cosa ci portiamo stasera per cena, prepara, fai, briga, è stato, immagino, molto duro, molto difficile.
1: No, è stata dura, poi specialmente quando ho partorito, due bambini piccoli, ti ho detto, veniva mia mamma, io li ho allattati in macchina tutte e due, però dai, vabbè,
0: sono cresciuti,
1: sono due bravi ragazzi. Una si è laureata con 110 lode, l'altro un po' meno, però sono tutti e due bravi.
0: Secondo te loro hanno patito un po' la mancanza della mamma?
1: Sì, mia figlia me lo rifaccia ancora adesso. E c'è che ha senso dell'abbandono, gliel'ha detto la psicologa. Poverina, a 50 anni, secondo te è normale?
0: Alla mia età.
1: A 50 anni mi rifaccio ancora adesso, che ha senso dell'abbandono. Invece il fratello è più tranquillo perché c'era lei in casa. C'era anche l'altra nonna, ma lei era completamente sola. Poi sai, tutti e due i genitori andavano via la sera. I bambini la sera dovevano più bisogno. È stata dura, però dai, ce l'abbiamo fatta.

0: Ti è mai capitato durante questi anni? Il mondo del liscio è un mondo abbastanza tradizionalista e di conseguenza anche pochino maschilista. Ti è mai capitato da cantante, da caporchestra, di arrabbiarti o anche di patire per essere stata un po' discriminata come donna, di sentirti in qualche modo considerata in modo diverso, magari rispetto a tuo marito, rispetto ad altri cantanti?
1: Guarda, io questo non ho mai sentito, però ho avuto degli scontri, anche grossi, con dei licenziamenti, però ti dico che sono la caporchestra più rivalutata che c'è in Italia, perché sono tutti voluti tornare indietro. E tutti quando le senti parlare, io devo ringraziare la Titti per i contributi, per la pensione. Comunque sono la caporchestra, secondo me, più rivalutata d'Italia. Ma anch'io ero un peperino anch'io, non solo loro. Ma sicuramente i piedi in testa non li sono mai fatti mettere.
0: Ma infatti, diciamo che da fuori, chi ti vede come collega o penso anche come fan, dai proprio l'idea della donna emiliana, energica, forte, positiva. Tu ti senti veramente così?
1: Sì, positiva sicuramente, perché quando mi piantavano a piedi dalla mattina alla sera, anche i miei orchestrali, è capitato, non mi sono mai abbattuta, mi sono fatta sulle maniche, invece mio marito subiva un po' di più quella cosa qua, lui andava giù di morale, ma io lo tenevo su. No, non mi sono mai abbattuta, mai.
0: Vi compensavate un pochino comunque,
1: sì,
0: in ogni caso.
1: Ci compensavamo, sì.
0: Ascolta, Titti, una domanda un po' da cantante, però io sono, siccome io subisco molto questa cosa, chiedo anche alle mie colleghe come vivono il loro rapporto con la loro voce, perché è un po'... non è come uno strumento musicale, perché tu la voce ce l'hai dentro. Quindi, per esempio, io quando inizio ad avere un abbassamento di voce inizio ad andare in paranoia. Tu che rapporto hai con la tua voce?
1: Guarda, io raramente mandava giù la voce, però io mi ricordo un ultimo dell'anno che ero a Valenza Po, al Valente, con la febbre 40. E lì sono stata muta 6 mesi, perché ho cantato, ho voluto cantare. E lì un pochino mi ero abbattuta, perché ho fatto tante cure al cortisone, che poi mi è venuto anche il diabete, fra parentesi. Però dopo poi l'ho superata e, diciamo così, non ho mai più avuto problemi, ecco. Non ho mai studiato, non ho mai fatto i gorgheggi, sono sempre andata così allo sbaraglio, come mi è sempre andata bene, diciamo così.
0: A me fa ridere perché tante volte quando adesso va molto di moda il vocal coach, quindi si vedono spesso dei video di questi vocal coach che dicono: allora prendetevi, che anche gli insegnanti di canto, chiaramente, prendetevi mezz'ora, vi mettete lì, vi rilassate, vi fate i vocalizzi, fate gli aerosol, fate gli sciacqui. Io penso alla vita dell'orchestra e penso, se io fossi dovuta andare nel camerino o nel bagno del locale a mettermi lì a fare
1: sarebbe una cosa utile, per conservare le corde vocali. Però sai, l'importante, perché la corda vocale è un muscolo, va tenuta allenata, chiaramente curata è ancora meglio, però io non ho mica tempo di fare l'aerosol.
0: No, purtroppo è una cosa molto importante, però chi ha vissuto la realtà dell'orchestra sa bene che tra un panino, un sound check, una luce che non funziona,
1: poi ci sono caporchestra che sinceramente rovinano anche le cantanti con delle tonalità assurde, fagli cantare un sacco di canzoni. Cioè, il caporchestra anche contribuisce bene a rovinare la voce alla ragazza.
0: Io ho avuto l'unico caporchestra che ho avuto, che è stato Gigi Chiappin, che per 10 anni.
1: A proposito di Chiappin, lo vedo stasera.
0: Salutamelo.
1: Te lo saluto.
0: Tantissimo. E lui, praticamente, per una questione di immagine, non mi faceva tenere le bottiglie sul palco. Quindi non potevo bere. Quando poi.
1: Lì non ha torto.
0: Sì.
1: Che vedere tutte queste bottigliette sul palco.
0: Il foniatra mi ha rimproverato e mi ha detto: ma tu bevi? No. E va, sei pazza.
1: Ebbene, non avevi un secondo da sentarti un attimo? Dove era,
0: no. Allora no, poi la cosa si è più rilassata, ma i primi anni, che erano un po' gli anni del boom, delle grosse orchestre 2000, quando era molto importante l'immagine, le luci, le posizioni,
1: sì, vero.
0: Era tutto molto impostato rigidamente, e io ero una debuttante, perché arrivavo proprio dal paesello senza aver mai cantato, e quindi non avevo neanche il carattere da dire no, adesso senti, vado a bere.
1: Sì. Era vero, era più importante le luci che il cantar bene.
0: Purtroppo
1: hai ragione.
0: Sì. E anche una cosa che secondo me è molto importante, mi confermerai, sul palco è l'ascolto, quindi le spie, il ritorno, e anche loro,
1: sì, quello è importantissimo,
0: fanno tanto, ecco. Chiusa questa parentesi di polemica, no scherzo, fa parte del nostro lavoro, quindi
1: esatto,
0: è giusto che anche chi sta davanti al palco, il pubblico, sappia qualche retroscena, come si vive poi la vita dell'orchestra,
1: esatto,
0: del cantante. Ma ti è mai capitato che qualcuno ti dicesse il tuo non è un vero lavoro?
1: Sì, qualcuno. Sì, perché dice tanto voi vi divertite, ma in fondo però un po' ha ragione. Perché quando tu inizi a fare questo lavoro lo fai per passione. Non lo fai come dice vado a timbrare il cartellino, lo fai perché ti piace cantare. Dopo le difficoltà le conosci dopo, però all'inizio, come è successo a me, io ho iniziato perché avevo una gran passione. Dopo sei dentro e entri in un circolo e non esci più, però all'inizio inizi per passione, dopo diventa un vero lavoro, anche faticoso.
0: Ti è mai capitato durante gli anni in cui hai lavorato intensamente di dire ok, lascio tutto?
1: Beh, io quando ho inciso questo disco Nuova Vita dove c'è dentro la mia bambina, quell'anno lì pensavo di smettere. Sì. Pensavo di smettere, ho detto Francesco vai avanti tu, che era mio marito, io smetto, trovi una brava cantante, invece poi è successo, sono dovuta star lì per forza.
0: Perché eri stanca? Ti sentivi stanca? O perché ti aveva deluso un po'
1: il mondo? No, mi sentivo stanca, e poi senza soddisfazioni, perché vabbè, facevi dei locali dove finivi le 2, le 3, poi sai, allora si lavorava solo sabato e domenica pomeriggio sera, non è che... Vabbè, noi abbiamo sempre lavorato come gruppo, non abbiamo mai avuto dei mesi di defiance, però insomma non era un gran lavoro. Dopo nel 90 ha cominciato tutti i locali a fare un giorno feriale alla settimana, dopo ci sono stati degli anni che facevamo 30 su 30, che non è tanto facile, però è successo. Però poi quando è successo nel 90 questo successo di pubblico, la serata ti vola, non la soffri più, allora vai avanti, no? Perché ti piace, perché hai soddisfazione, perché per tante cose vai avanti e dopo ti diverti anche, ecco, mi sono divertita anche tanto sul palco.

0: c'è un aneddoto durante la tua carriera, qualcosa di divertente o di particolare che ricordi?
1: Guarda, sinceramente non mi viene in mente niente, perché per me era tutto un divertimento tutte le serate. Meno che quando litigavo con Francesco, però il resto era un divertimento.
0: Mi immagino per lui, appunto, questa cantante barra moglie così scatenata.
1: Bravo, ero disperato.
0: Una mina vagante praticamente.
1: Sì, bravo, bravo.
0: E arrivando poi avanti con il tempo, prima appunto tuo marito si è ritirato, quindi sei rimasta tu la capo orchestra della tua orchestra, fino a quando poi nel 2021 hai deciso di chiudere l'orchestra e di continuare come ospite, solista, cantante.
1: Sì, lui si è ritirato nel 2020, ho preso le sue redini, ma siamo andati bene abbastanza, insomma. All'inizio è stato un po' dura per me, perché sai, io ero un po' ribelle, però bene o male mi appoggiavo a lui, invece poi gli altri che si appoggiavano a me era diventata un po', però poi dai, ce l'abbiamo fatta, siamo andati avanti fino al 2019, che poi c'è stato il lockdown e da lì ho deciso di chiudere, anche perché se non chiudevo i ragazzi non avrebbero preso una lira. Invece chiudendo hanno preso la cassa integrazione per 8 mesi, insomma ho fatto il possibile per loro.
0: Sempre per il fatto che sei la caporchesta più rivalutata della storia,
1: esatto,
0: della musica.
1: Brava, più rivalutata del mondo dello spettacolo.
0: Immagino che sia stata comunque una decisione sofferta, una decisione difficile.
1: È stata sofferta, però dovevamo farlo, perché anche perché poi quando abbiamo detto... se per caso c'è lavoro riapro, mi collego a una cooperativa già fatta e vado avanti, e invece no, visto che poi tanti locali hanno chiuso, i calendari, cioè era più insostenibile,

0: anche perché le spese per tenere aperto un gruppo, una società, sono tante, fisse, e il lavoro non c'era, cosa andiamo avanti da fare? Poi ormai ho un'età che se anche smettevo andava bene lo stesso, dai.
1: Però non hai smesso di fatto, veramente.
0: No, non, però guarda, ti farò una confidenza. Non ho nessuna nostalgia.
1: Davvero?
0: No. Né dei chilometri, né delle rotture del pullman, né dei conti del meccanico. Proprio non ho nessuna nostalgia. Faccio qualche ospitate, solo vicine, perché lontano non vado. Ogni tanto per divertirmi e basta. Però nostalgia dei chilometri, delle autostrade, no? Quando piove, neve, tempesta, abbiamo fatto dei viaggi con della neve. Mi ricordo che dovevamo andare in Toscana, a Bologna, siamo dovuti tornare indietro perché c'era la neve inimmaginabile, no? Di quelle cose lì non ho proprio nostalgia. Ho nostalgia dei miei ragazzi, quelli sì, però ci sentiamo. Abbiamo un gruppo dove ci messaggiamo, è diventato la chat dei morti.
1: No.
0: Ci sentiamo. Guarda che è morto quello là, è morto quell'altro là, ragazzi.
1: Sì. Ma sai che...
0: è diventata una certa cara, tutti i fans, conoscenti, e ci messaggiamo quando qualcuno muore.
1: Ma sai che Gigi Chiappin, parlando appunto di lui, mi scrive solo quando è morto qualcuno.
0: Hai visto?
1: Perché io sono andata a abitare molto lontano, sono tornata in Liguria, nella mia città, il mio paese, e quindi non sono più tanto... informata su quello che succede a Piacenza, e lui ogni tot mi scrive, e quando vedo Gigi dico è morto.
0: È vero, succede così anche a noi.
1: Poi purtroppo diciamo che avendo cantato per tanti anni il tempo scorre ed è inevitabile che succeda.
0: Sono vecchi, capiterà anche a me, te nota sei giovane.
1: Ma un'altra curiosità che ho da chiedere a tutti i bianchi, abbiamo detto che non sei pentita della tua scelta e non ti manca più di tanto,
0: no.
1: Ma se ti dicessero ok, hai ancora una serata con la tua orchestra, un genio della lampada, dove vorresti farla, in che locale o in che festa torneresti a fare una serata?
0: Guarda, locali neanche uno. Si è sfruttato e spremuto come dei limoni. Una festa, magari una bella piazza. Una Parma, una bella... la mia città. Piazza Duomo, là.
1: Eh sì, in effetti diciamo che ci sono state tante realtà, non tutte, perché non facciamo di tutto in erba un fascio, però tanti locali...
0: Non tutti,
1: che...
0: però parecchi, dai. Parecchi.
1: E ci hanno reso la vita un po' difficilina.
0: No, ultimamente, a parte che spremerti come dei limoni, ultimamente non esisteva più la pausa, addirittura la scaletta del programma che devi fare, perciò per quello forse che ho anche più nostalgia, perché ultimamente era diventato un lavoro che non mi piaceva più.
1: La scaletta è io la trovo molto invasiva nell'ambito di un'orchestra, perché è come se tu andassi in un ristorante e tessi tu il menù, cioè se tu prendi Titti Bianchi o prendi qualsiasi altra orchestra sai già che cosa hai comprato, perché imporre
0: però
1: qualcosa?
0: Te la danno, e invece mio marito mi ha sempre insegnato di guardare la pista, di avere sempre la pista piena, scaletta o non scaletta, però a quanto pare poi adesso Beatrice, se vogliamo vedere, pare che tutte le orchestre hanno repertori uguali, sono tutti uguali, sì. Non c'è più uno con una personalità, dice vado a sentire quello perché magari fa dei brani che mi piacciono, no guarda, io ultimamente ho smesso di andare a sentire anche le orchestre, perché sono tutti uguali, tutti iniziano con quella cumbia, tutti la seconda, sono tutti uguali, mi spiace dirlo ma è la verità.
1: È la verità, è un po' la tendenza attuale delle orchestre. Qualcuno
0: però i locali, tanti locali poi chiudono perché la gente anche si disinnamora, perché vai a sentire un'orchestra, vuoi sentire una, vuoi sentire l'altra, e allora prendono dei due che hanno tutto registrato e c'è tutto il repertorio uguale a quella grande, tutto uguale. Vabbè, fine, chiusa la polemica.
1: Seconda polemica chiusa. No, ma è bello questo scambio di idee così.

0: siamo arrivati quasi al termine della nostra intervista. Io chiedo sempre ai miei ospiti, che sono appunto tutti personaggi che hanno in qualche modo scritto la storia della musica da ballo, dopo tanti anni, quando tu sali sul palco per fare un'ospitata, come farai questa sera e come succederà poi per tutta l'estate, c'è ancora quel pizzico di brivido, di emozione?
1: Sì, sì, quello sì, quello sì. Magari parto un po' con la voglia così così, però quando salgo sul palco trasformo, quello è vero. Perché è una cosa innata che hai dentro, è una cosa che hai sempre fatto perché ti piaceva. Però no, andare sul palco mi piace ancora, non mi piace fare i chilometri.
0: Ma quello sul palco neanche, mi piace. Neanche a me, quando ti dicevano farai tanta strada, detto alla lettera.
1: Esatto. Sì. Sì, ne abbiamo fatte di strada.
0: Tantissima. Allora Titti, io ti ringrazio, è stato molto divertente, sei stata gentilissima e molto disponibile.
1: Ringrazio te, tutti gli ascoltatori, e ti saluterò al maestro Chiappini.
0: Assolutamente sì, grazie Titti Bianchi, un bacione, grazie mille,
1: bacione, ciao.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visto.

0: Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Ieri il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, con la morte di 262 lavoratori, in gran parte migranti italiani. Sentiamo Laura Supino.
2: Ben 136 furono i migranti italiani morti nell'incendio esploso nella grande miniera di carbone. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, richiamo di Mattarella per questo 70° anniversario della strage. Marcinelle, simbolo del sacrificio e del rispetto delle regole dei nostri migrati, il messaggio di Meloni. Non sono mancate polemiche. Fratelli d'Italia ha accusato la delegazione della CGIL di essersi girata mentre il presidente del Senato La Russa leggeva durante la cerimonia nel Bois du Cazier proprio il messaggio di Mattarella. Gesto grave e vergognoso, la condanna di Meloni, mentre nega tutto il segretario della CGIL Landini. Il sindacato non volta mai le spalle. L'appello e le polemiche, mentre tra Italia e Spagna si consuma uno strappo gravissimo proprio sul tema immigrazione. Madrid ha ripristinato i controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia, in risposta alla stessa misura adottata da Roma contro la Spagna dopo i drammatici fatti di Ceuta.
1: E a chiudere le polemiche, almeno tra governo e CGIL, sulla protesta inscenata durante le commemorazioni è intervenuto un sindacato belga. Siamo stati noi a girarci perché siamo contro la presenza di partiti fascisti e per noi Fratelli d'Italia è un partito di estrema destra, fa sapere il leader regionale dell'FGTB Vincent Pestio. Intanto la Commissione europea prova a mediare nella schermaglia tra Roma e Madrid, esplosa con l'annuncio italiano della sospensione di Schengen, seguito alla crisi migratoria a Ceuta e la ritorsione della Spagna, che ha attivato la stessa misura nei confronti dell'Italia. Controlli attivati anche negli aeroporti spagnoli sui voli provenienti dal nostro paese. La Farnesina fa sapere di aver rafforzato l'assistenza ai connazionali diretti in Spagna. La fiducia tra gli Stati membri è la nostra risorsa più preziosa, avverte il commissario europeo agli interni e alla migrazione Brunner, contattando i ministri omologhi di due paesi e dicendo di aver ricevuto rassicurazioni sulla natura temporanea di tali misure. Sarà Diana Bianchedi, ex olimpionica del Fioretto e vicepresidente del CONI, la nuova capodelegazione della nazionale di calcio. Jenny De Gaetano.
3: La rivoluzione femminile, targata Giovanni Malagò. Diana Bianchedi, olimpionica nel Fioretto a Barcellona 92, Sydney 2000, vicepresidente del CONI, ricoprirà il ruolo di capodelegazione della nazionale, appartenuto in precedenza, tra gli altri, ai totem Gigi Riva, Gianluca Vialli e Gigi Buffon. Il calcio non deve essere più percepito come una realtà parte. Diana gode di prestigio e credibilità internazionale. Le parole del numero uno della FIGC in esclusiva alla Gazzetta dello Sport, aggiungendo: è come rimettere il calcio al centro di un dialogo con lo sport a 360 gradi. Sento energia e positività per fare qualcosa di importante. Nell'occasione Malagò è tornato anche sulla tormentata scelta del CT. Dal caso Pirlo era tutto fatto, non ci ho dormito. Alla breve esperienza di Maldini e Leonardo ci parlerò dopo le vacanze, ha detto. Per finire all'investitura di Roberto Mancini. È l'uomo giusto, non siamo amici. Ha firmato il contratto in meno di due minuti, quasi senza leggerlo, ha spiegato, ringraziando infine Antonio Conte, l'uomo che era desiderato dalla Serie A. Ha sempre parlato con l'atteggiamento di chi vuole il bene della nazionale, ha detto Malagò. Noi non lo abbiamo mai contattato.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: I simpatici italiani, il format di Radio Liscio dedicato ai grandi successi del passato. Buongiorno, in questa ora vivremo insieme le emozioni delle grandi orchestre di tutti i tempi con i loro pezzi più iconici. Partiamo con Titti Bianchi, con un Fox, musicisti e una Begin dal titolo Promesse.

bianche arriva Davide Montali. I suoi due medley in programma oggi sono il primo, un medley di Cha Cha Cha, dove ascolteremo tra le altre Chissas, Chissas, Chissas, e poi un medley twist dove ci ascolteremo Let's Twist Again e Speedy Gonzales. Questi sono due brani tratti dall'album Vocal Medley Compilation volume 3 delle edizioni Carambola.

bel medley twist a proporcelo è stata la voce di Davide Montali. Arriva Castellina Pasi, ci ascoltiamo due pezzi interpretati dall'orchestra nella versione del maestro Barbanera, due pezzi incisi nel 2022, Rose di Maggio e il classico Tutto Pepe.

Il valzer dell'usignolo era la nuova Romagna Folk. Rimaniamo in Romagna, andiamo ad ascoltarci due pezzi con Edmondo Comandini. Il primo interpretato insieme a Roberta Cappelletti, Una canzone per te. Il secondo invece è una mazurka eseguita dalla sua fisarmonica e il titolo è Fisarmonica Mania.

La fisarmonica, fisarmonica mania è il titolo di questa mazurka interpretata da Edmondo Comandini. Arriva Ruggero Scandiuzzi con i prossimi due brani, Piccola stornellata e Occhi fieri.

0: Occhi fieri, uno dei pezzi più famosi di Ruggero Scandiuzzi, così come i prossimi due brani che vi proponiamo dalla grande orchestra spettacolo di Raul Casadei. Il primo è la ballata del camionista e subito dopo il passatore.
1: Napoli, Foggia, Roma, Milano, Padova, Lecce, Bologna, Forlì.

E con il passatore di Raul Casadei siamo arrivati al termine dell'appuntamento di oggi con i simpatici italiani. C'è ancora tempo per un brano, ce lo esegue la fisarmonica di Alberto Calle. Don Diego è il titolo e io con questo vi saluto e vi do l'appuntamento a domani.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
2: Radio Liscio Notizie.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il 70° anniversario della strage di Marcinelli in Belgio, segnato ieri anche dalle polemiche per il gesto di alcuni sindacalisti che si sono girati voltando le spalle alla Presidente del Senato, La Russa, mentre leggeva il messaggio del Capo dello Stato Mattarella. Fratelli d'Italia punta il dito contro la CGIL, immediata la smentita, poi la rivendicazione da parte di una sigla belga: siamo stati noi a girarci perché siamo contro la presenza di partiti fascisti. Le parole del leader regionale dell'FGT, Vincent Pestiò. E a Marcinelle morirono 262 lavoratori, tra cui 136 migranti italiani. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, in richiamo dello stesso Mattarella. Proprio nel pieno delle tensioni tra Roma e Bruxelles, esplose con annuncio italiano della sospensione di Schengen, seguito la crisi migratoria a Ceuta e la ritorsione della Spagna, che ha attivato la stessa misura nei confronti dell'Italia. Controlli attivati dunque negli scali iberici sui voli provenienti dal nostro paese. E interviene Bruxelles. La fiducia tra gli Stati membri è la nostra risorsa più preziosa, ricorda il commissario europeo agli interni e alla migrazione Brunner, contattando i ministri omologhi dei due paesi e dicendo di aver ricevuto rassicurazione sulla natura temporanea di tali misure. Con l'accusa di tentato omicidio è stato arrestato l'uomo di 73 anni che con la sua auto ha travolto per due volte un gruppo di sei ciclisti all'Alto Torinese. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire ogni dettaglio dell'accaduto, dalla lite che avrebbe preceduto l'investimento fino al secondo passaggio della vettura e la fuga del conducente. Tennis all'ATP di Montreal, Luciano Darderi, ultimo azzurro rimasto in lizza, supera in 3-7 il portoghese Borges e approda ai quarti, miglior risultato in carriera in un 1000 sul cemento per l'italo-argentino. Intanto ancora apprensione per Jannik Sinner, che ieri si è sottoposto a un nuovo controllo al J-Medical di Torino per un problema al ginocchio. Rimane in dubbio la sua partecipazione al prossimo torneo di Cincinnati. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Radio Liscio presenta I Simpatici Italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
5: E siamo entrati anche oggi nello spazio che ci porta indietro nel tempo. Buongiorno simpatici italiani, questa è l'ora dedicata ai grandi successi del passato, del presente, i miti di ieri e di oggi, come dice la nostra sigla. Oggi iniziamo veramente con un tuffo nel passato, orchestra Carlo Baiardi. Iniziamo con Romagna Cara e subito dopo la mazurka Stefania.

Una vera e propria chicca è stato l'inizio di oggi con l'orchestra di Carlo Baiardi, ma arriva il momento di Matteo Tarantino, quindi entriamo decisamente in uno spazio-tempo molto più recente. Sangue amaro, Marinaio, Mascherina e Casa mia, due medley uno dietro l'altro interpretati appunto da Matteo Tarantino.

casa mia era Matteo Tarantino. Ora torniamo ancora indietro nel tempo. Un amico con cui ho condiviso tanti momenti di radio e televisione, Ricky Renna, ci propone La Sveltina e Baronessa.

Baronessa, la polca propostaci da Ricky Renna. Ora è il momento di Camillo Del Vo. Un'altra grande orchestra del passato ci propone Amore Vero e Dai Pierrot.

Dai Pierrot era l'orchestra di Camillo Delvaux. Ora un brano particolare. Si tratta di Romagna Mia, ma interpretato dalle star della Romagna. Le aveva raggruppate l'orchestra Castellina Pasi, ma tra queste voci sentirete Luca Bergamini, Roberta Cappelletti, Patrizia Ceccarelli, Luana Babini, Armando Savini, persino Genio. Interpreteranno insieme Romagna Mia. E poi sempre dall'orchestra Castellina Pasi, L'ora del tangaccio.

Era l'ora del tangaccio, Castellina Pasi. Arriva Paolo Bollettinari e Sergio Franchi, la coppia vincente dei medley, un valzer lento, Fascination e Eternamente. Sempre poi con gli arrangiamenti di Paolo Bollettinari e Sergio Franchi, ma con la voce di Davide Montali, avremo il medley Mambo Italiano.

Sabato era l'orchestra spettacolo di Raul Casadei. Siamo arrivati anche oggi al termine di questa puntata ricchissima, ricca soprattutto di grandi emozioni del passato. C'è ancora spazio per un brano strumentale che, come ogni giorno, va a chiudere il nostro appuntamento, l'orchestra Mario Riccardi con Concerto Gitano. Ciao a tutti, a domani stessa ora, sempre qui su Radio Liscio.

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
3: Radio Liscio Notizie, edizione Sport.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il 70° anniversario della strage di Marcinelli in Belgio, segnato ieri anche dalle polemiche per il gesto di alcuni sindacalisti che si sono girati voltando le spalle alla Presidente del Senato, La Russa, mentre leggeva il messaggio del Capo dello Stato Mattarella. Fratelli d'Italia punta il dito contro la CGIL, immediata la smentita, poi la rivendicazione da parte di una sigla belga: siamo stati noi a girarci perché siamo contro la presenza di partiti fascisti. Le parole del leader regionale dell'FGT, Vincent Pestiò. E a Marcinelle morirono 262 lavoratori, tra cui 136 migranti italiani. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, in richiamo dello stesso Mattarella. Proprio nel pieno delle tensioni tra Roma e Bruxelles, esplose con annuncio italiano della sospensione di Schengen, seguito la crisi migratoria a Ceuta e la ritorsione della Spagna, che ha attivato la stessa misura nei confronti dell'Italia. Controlli attivati dunque negli scali iberici sui voli provenienti dal nostro paese. E interviene Bruxelles: la fiducia tra gli Stati membri è la nostra risorsa più preziosa, ricorda il commissario europeo agli interni e alla migrazione Brunner, contattando i ministri omologhi dei due paesi e dicendo di aver ricevuto rassicurazione sulla natura temporanea di tali misure. Con l'accusa di tentato omicidio è stato arrestato l'uomo di 73 anni che con la sua auto ha travolto per due volte un gruppo di 6 ciclisti all'Alto Torinese. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire ogni dettaglio dell'accaduto, dalla lite che avrebbe preceduto l'investimento fino al secondo passaggio della vettura e la fuga del conducente. Tennis all'ATP di Montreal, Luciano Darderi, ultimo azzurro rimasto in lizza, supera in 3-7 il portoghese Borges e approda ai quarti, miglior risultato in carriera in un 1000 sul cemento per l'italo-argentino. Intanto ancora apprensione per Jannik Sinner, che ieri si è sottoposto a un nuovo controllo al J Medical di Torino per un problema al ginocchio. Rimane in dubbio la sua partecipazione al prossimo torneo di Cincinnati. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: In diretta da casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

parlo? Posso? No, perché io sono totalmente controllato dalle turbe e dai desideri e dalla presunzione e dal potere del cinghia che mi guarda anche con quest'aria così di sufficienza di dai, vai, su, muovi la bocca. Ciao a tutti e a tutte, bella gente, come va? Oggi venerdì, ultimo giorno della settimana, venerdì 10 luglio 2026. Sono le 11:04 minuti. Ho sincronizzato che l'altro giorno avevamo avuto un problema. C'era il mio orologio che non c'era un attivato nel sistema di Windows e il mio orologio era in ritardo di 17 secondi, che sembra una stupidata. E no, mi sballava tutto, perché quando finisce o comincia la trasmissione tutte le radio, le televisioni sono collegate al secondo, ti tagliano, loro hanno i loro tempi precisi. E se ne è accorto il cinghia, che mi dice: ma perché hai ritardato? Ti hanno tagliato. E dico: come ho ritardato? Sto seguendo il cronometro. E il cronometro era fuori! Adesso è preciso. Ed è controllato con un collegamento diretto con un orologio atomico che me lo tiene regolato al centesimo di secondo, che poi è una mia fisima avere l'orologio che deve essere precisissimo, per cui va bene così. Allora, giornata calda, si preannuncia già calda, sono già 28 gradi qua, ma attenzione, addirittura c'è un'allerta clima spaventosa da domenica, quindi dal 12 fino al 18-19. Prevedono in una regione italiana, in questo caso la Sardegna, 44 gradi, e qui da noi in Piemonte, in Lombardia, in Valpadana, tra i 40 e i 42. Quindi ondata di caldo terrificante, eccezionale. C'è il gobbo di Algeri, questo caldo che arriva dal Sahara, che non solo non vuole andarsene, ma è venuto qui in vacanza e ci si trova benissimo. Lo so che molti quando vengono in Italia dicono: oh, che bella l'Italia, è il paese più bello del mondo. Ecco, ma il gobbo di Algeri ha scoperto anche la Francia, la Spagna in modo particolare, là stanno morendo, immagino, città come Siviglia, che già sono calde di loro abitualmente, cosa stanno facendo. E tutta questa parte di Europa fino a venerdì, sabato della settimana prossima sarà terrificante. Tant'è vero che stavo leggendo anche un articolo, vediamo, su Io Donna, di quali sono gli errori che si fanno nell'uso del climatizzatore, e poi dal cocomero ai pomodori, come reidratarsi con gusto e assumere liquidi. Io anche il melone bello maturo, dolce, tagliato una fetta di melone di 200 grammi, pensate che l'80% è acqua, quindi è come se si bevesse un buon bicchiere. Io gli metto sopra anche un po' di sale, non esagerare, ma questo contrasto fra il dolce e il salato mi diverte molto. Va bene, tu come lo mangi il melone, cinghia? Lo mangi con le mani, lo so, e con le mani, ci sono quelli che con coltello e forchetta, lui lo mangia con le mani. Allora, siamo al primo brano di oggi. Oggi, venerdì 10 luglio 2026, è il 191esimo giorno dell'anno, ne mancano 174 alla fine dell'anno. Le sante sono due, Rufina e Seconda, ed è la giornata mondiale dei nonni e degli anziani. Anziani è una parola brutta. Dei nonni e dei diversamente giovani. Ed eccoci qua,
in perfetta forma. Oggi vogliamo omaggi e sensazionalismi a go-go, perché è la nostra giornata. Se invece state vedendo la replica di questa trasmissione, perché a agosto saranno repliche di trasmissione che stiamo facendo a luglio, ebbene venerdì 7 di agosto sarà il 219° giorno dell'anno, ne mancheranno 146 alla fine dell'anno, sarà San Gaetano e sarà la giornata mondiale della birra. Va che bella commistione, giornata mondiale dei nonni e dei diversamente giovani oggi e giornata mondiale della birra il giorno in cui andiamo in replica. Si festeggia tutto spiano. Primo brano, maccheroni mambo, e si mangia anche, ma che inizio di giornata oggi. Alex Biondi, e ci sono già i primi messaggi, ma non ci fermiamo più.

0: Maccheroni. Mambo!
1: Mambo, Maccheroni, Mambo, scritta dal Cinghia, scritta e composta dal Cinghia, è tutta una sua opera e ne va orgoglioso. Ciao Ettore, ciao Marco Sasso Cinghia, questo è il Paolo di Genova perché solo lui ti chiama con nome, cognome e soprannome. Vorrei sentire Spazzacamino di Robertino. Siamo proprio a un caldo infernale, te l'ho appena detto. Ettore, viva l'inverno, che ne viene poco inverno. Un caro saluto a voi due. Cinghia, Ettore, ciao. Vediamo cosa possiamo fare, Paolo, per Robertino. Ciao Ettore, lei, sono Sabina di Cencenighe in provincia di Belluno. Vorrei ascoltare, se possibile, la canzone di Bobby Solo, Siesta. Se l'avete già messa, un'altra. Salutori a tutti. Mi piace che tu segua da Cencenighe di Belluno, perché quindi sei, se non sei solo in radio, stai guardando sul network Teleantenna, che ci ritrasmette in Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e nella provincia veneta di Belluno, quindi anche a Cencenighe. Poi gli altri sono Studio 1 in Lombardia e Prima Antenna TV, come sempre è stata la prima, qui in Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria. Buon weekend a tutti, potrei ascoltare Orietta Berti con Finché la barca va? Era da un po' che non la chiedevate. Grazie Ettore. Max di Ozzano in provincia di Bologna. Ci tocca rinfrescarci con Canzoni senza frontiere, certo, perché io sono un soffio di freschezza. Abbiamo in scaletta un ricordo di Bonnie Tyler. Giancarlo D'Alese, no, non ce l'ho, ma l'ho fatto notare al Supremo adesso e secondo me viene colto da senso di colpa, vedrai che interviene prima della fine della trasmissione. Ciao Ettore, buon weekend, buona trasmissione da Vilma. Ciao Vilma, buon weekend a Margherita di Genova. Ciao Margherita di Genova, buon fine settimana da Maria Rosa e ciao da Lucia, buona giornata. Ok, allora i messaggi a questo punto si interrompono, siamo al primo vintage di oggi. Un brano che si intitola, aspetta, eccolo qua, Buttala a mare. Buttala a mare è una canzone del 1970 e ce l'aveva chiesta Donato di Ostuni. Buttala a mare partecipò al Cantagiro in un anno in cui il Cantagiro non ci fu una classifica, non ci furono premiati, ci furono solo partecipazioni. Il 1970, lui, Armando Savini, un coscritto del 46, che ce la canta. Buttala a mare, amarotto le scatole, buttala a mare, si rinfresca, magari si cala.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Piglia dei Monti, Matteo Bensi, Veronica.

Quella erano la Matteo Bensi e la Veronica Cuneo, che è dimagrita tantissimo, anche il Matteo, ma lei, devo dire che da quando è dimagrita ha abbandonato i vestitini comprati tutto a 10 euro al mercato e comincia a mettere delle minigonne che non sono delle minigonne, sono proprio delle mantovanine, perché più su di così non può andare. Veronica Cuneo e Matteo Bensi in Figlia dei Monti, l'aveva chiesta Franca da Riva presso Chieri. Allora, ok, continuiamo con i nostri messaggi perché ce ne sono due divertenti. Ciao Ettore, siamo Michelle ed Emily, stiamo usando il cellulare della nonna per fare gli auguri a nonno Walter che compie 74 anni di Verniasco, quindi la nonna sarà Graziella. Bello maccheroni mambo, divertente, ha ragione nonna Graziella, ciao. Ciao a voi, allora auguri nonno Walter, oggi è la festa dei nonni, quindi doppiamente auguri. Ciao Ettore, sono Cristina di La Loggia, in provincia di Torino. Puoi mettermi Ti amo punto e basta di Federica Cocco? Grazie, buon fine settimana. Allora, ce l'abbiamo quasi tutti i giorni, la Federica Cocco. Oggi non c'è e ovviamente tu la chiedi. Dai, te la metto lunedì, te la faccio mettere, io non decido niente. C'è il Supremo che si racchiude nella sua grotta e lì fa lavorare le meningi e crea, come lui dice, le scalette. Me l'ha detto ieri, aspetta, sto lavorando alla scaletta di domani, sempre fatta per esaltare il conduttore. È un paraculo quando dice queste cose terribili, il Supremo cerca di lenirmi, come si dice. Va bene, ritorniamo ai messaggi. Allora, siamo a Minoretano. Questa era richiesta da Paolo di Genova, lui ne chiede una al giorno perché dice che toglie il medico di torno ma è sempre in ospedale, quindi mi sa che devi cambiare tattica, Paolo. Allora, avevo un cuore che ti amava tanto, 1967, Minoretano, secondo vintage di oggi. Forse

Olle! Avevo un cuore che ti amava santo di Nino Reitano. Le buone abitudini che fanno la differenza nell'uso di un climatizzatore. Per utilizzare al meglio il climatizzatore è sufficiente seguire alcune semplici regole. Evitare temperature eccessivamente basse. Non esporsi direttamente ai getti d'aria. Mantenere, questo è importantissimo, puliti i filtri, aerare periodicamente gli ambienti e bere a sufficienza. Adesso bevo. Durante le giornate più calde, perché il climatizzatore, per quanto un po', asciuga le membrane. Infatti io adesso sento le labbra secche, sento la necessità di umidificarle con la lingua, e allora bere, bisogna bere. Io ho il figlio medico che ogni 2 ore vi state idratando, state bevendo, bevete, bere, ossessivo, un martello, ma ha ragione lui, anche perché d'estate, quando si viene presi da quell'impulso che ci si sente seduti e ci si vuole muovere e diventiamo l'Italia che balla, perché ogni tanto sì, bisogna scatenarsi e allora poi bisogna avere. Artisti vari, siamo l'Italia che balla! Ha, ha.

Bagutti, Lambertini, Lanteri, Tarantino si sono messi tutti insieme per fare questo Siamo l'Italia che balla. Questa è una notizia che piacerà al Cinghia. Il magico diario di Tom Riddle. Nell'universo di Harry Potter c'era questo diario dove Harry Potter scriveva sul diario, l'inchiostro spariva e il diario rispondeva. Beh, adesso esiste veramente, grazie all'intelligenza artificiale, c'è questo diario, ovviamente elettronico, sul quale voi scrivete una domanda, una cosa, automaticamente quello che scrivete sparisce in modo che nessuno può leggere, ma il diario vi risponde, vi dà la risposta secondo l'intelligenza artificiale. Ormai quelle che sono state le invenzioni cinematografiche da Giulio Verne in poi cominciano a diventare tutta realtà. Allora, dimmi Stella è stata richiesta a lungo in questi giorni più volte. Quello che l'ha chiesta più determinatamente è stata Gabriella di Michelino. Dimmi Stella di Gianni Valfusi.

Dimmi Stella, l'aveva chiesta Gabriella di Nichelino, secondo me è una parente di Gianni Balfusi. Va bene, allora, buongiorno Ettore Marco, auguriamo tutti un buon fine settimana, ciao da me e nonna Rina di San Giorgio. Poi c'è Nicola Pescarese, quello che vuole fare il provocatore simpatico. Ettore, che hai la tosse, fuma di meno. Io non mi sono mai permesso in vita mia di dire a qualcuno, a chiunque, di non fare qualche cosa. Dicendo no, non fare quello, è stupido, no, mai, mai. Io lascio vivere a chiunque la vita come la vuole vivere tranquillamente. Mi fai sentire attenti al lupo, però oggi, perché mi ricovero tra poco da Nicola Pescarese. Ecco, tu critichi me e poi stai per ricoverarti. Non faccio mai ascoltare le canzoni il giorno stesso in cui le chiedete. La scaletta non si tocca perché è calibrata. Vi mando il giorno dopo, ma siccome è di mezzo al weekend, attenti al lupo, bellissima canzone di Lucio Dalla, te la mando lunedì. Ok Nicola, ciao a tutti, sono Dalia da Occhieppo, mi fai ascoltare una canzone di Little Tony? Grazie. Non ce l'ho oggi Little Tony, però adesso ne ho una della stessa epoca. Ciao a tutti, per favore potrei sentire Butta la chiave? Grazie Anna da Torino. Sentite, adesso vi faccio sentire una canzone che non era di Mina, però lei la sentì a Capri, mentre era a Capri per fare una serata, e sentì questa canzone e chiese al produttore, perché era stata incisa dai Campioni per la Jolly e dai Due Corsari. Due Corsari erano Iannacci e Giorgio Gaber, pensate, per la Dischi Ricordi. Sente questa canzone, dice fatemela cantare a me, mi piace, fatemela cantare a me. E la casa discografica e il produttore dissero va bene, dai, falla tu. E lei la canta. Siamo nel 1959 e viene fuori un pezzo rock straballatissimo, uno dei tormentoni dell'estate del 1959, che era Tintorella di Luna, Mina.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Che tra le altre cose ti interessa di Luna era stata richiesta, guarda caso, dallo stesso Nicola Pescarese di cui parlavamo prima. Io canto, ce l'ha chiesta Daniela di Gavirate, e ce la canta Michele

prima che Telemonte Carlo venisse comprata dalla Rai e da Rede Globo, e lì venne messo da parte. Però mi sono divertito a inventare cose anche lì, ho fatto danni anche lì. Lanciai un certo Funari con la bocca aperta, la Vilma De Angelis che faceva la cuoca, i giochini delle 19 non esistevano, li facevano in Francia, ma in Italia sono partiti dopo che li avevo inventati io in televisione, i giochini delle 19, e oggi imperversano, no? L'eredità, questo, quell'altro, tutti i giochini delle 19, che sono quelli che devono tirare il telegiornale. Va bene, bei tempi quando mi divertivo ad avere delle idee e a metterle in pratica. Allora, i vinili di Casandenna. Oggi una delle canzoni il cui videoclip, che adesso vedrete, risulta al terzo posto della classifica dei videoclip più visti nella storia dei video, dopo Thriller e Sledgehammer. Fu trasmesso inizialmente da una televisione locale di Boston e poi da MTV, e l'innovazione di questo filmato, che è il videoclip della canzone che sto per farvi ascoltare, che è 28esima nella lista delle 500 canzoni più belle di sempre secondo la rivista Rolling Stone, intanto il titolo è Take On Me, prendimi, degli un gruppo norvegese. Allora, una ragazza bionda che era all'epoca Bunty Bailey, l'amorosa del leader degli AHA, Morten Harket, seduta in una caffetteria che poi sarebbe un vero locale di Londra, l'odierno Turkish Chef Mediterranean Restaurant, sta leggendo un fumetto su una gara motociclistica. C'è lui, il leader del gruppo, che in persona è il pilota vincitore, e nel corso della premiazione la sua immagine acquisisce dinamismo, non è più fumetto, mette una mano fuori dal fumetto e invita la ragazza ad entrare. Non spoilerò più, guardatevelo questo videoclip, 28esima in classifica, un brano del 1984, Take On Me, gli ha ha.

0: Bellissimo, ma pensate che i disegni li avevano fatti tutti con una matita, quindi non elettronicamente, e 42 anni fa realizzare effetti speciali di questo tipo, chapeau ai produttori di Take On Me degli Aha. Allora, siamo al finale della prima ora, quindi saluto le amiche e gli amici di Prima Antenna che ci lasciano la prima ora, buon weekend, ci ritroviamo lunedì. E poi vi ricordo che domani sera alla Peschiera di Valdengo ci sarà la Pinuccia Cherry Band ad animare la serata alla Peschiera di Valdengo per far ballare tutti quelli che vorranno andare a ballare. C'è l'aria condizionata, quindi ballate, sudate, ma non troppo perché vi mantengono freschi. Mandi Lacrime d'Argento, va bene? Ha scelto lui. Lacrime d'Argento, conclusione della prima ora con Fabio Cozzani.
1: A tutti voi.

0: Fabio Cozzani, Lacrime d'argento, meno uno. Din dong, din dong, din dong, don, din dong, don, don, don, din, din, don, don. Mezzogiorno di oggi, venerdì 10 luglio 2026. Se volete parlare della replica, mezzogiorno di oggi, venerdì 7 agosto 2026. A luglio il caldo imperversava, agosto non lo so, perché non posso prevedere il futuro della replica, anche se dicono che anche agosto non scherzerà. Allora, momento di reclam, momento di news, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
4: Radio Liscio.
5: Radio Liscio Notizie. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Non si ferma il fuoco incrociato russo-ucraino. Droni di Kiev sarebbero stati intercettati mentre erano diretti verso Mosca. Attacchi anche sulla regione frontaliera di Belgorod, dove vi sarebbero 3 morti. Dall'altra parte sarebbero 2 le vittime di raid russi su Kharkiv. Il presidente ucraino Zelensky intanto si dice soddisfatto di un'operazione durata 40 giorni contro la logistica russa e rilancia la richiesta di nuove forniture militari a Europa e Stati Uniti. Da documenti americani emerge che Kiev avrebbe acquistato dalla Turchia decine di sistemi missilistici a lungo raggio in arrivo a fine mese. Primi disagi per i turisti italiani dopo l'annuncio spagnolo della sospensione di Schengen nei confronti del nostro paese, annunciata in risposta all'analoga misura varata in precedenza dal governo Meloni dopo la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta. A Minorca ha segnalato tra l'altro il caso che ha coinvolto una decina di famiglie italiane rimaste a terra per ore a causa dei ripristinati controlli. Interviene anche Bruxelles. La fiducia tra gli stati membri è la nostra risorsa più preziosa, avverte il commissario europeo agli interni e la migrazione Brunner, che ha contattato ieri i ministri omologhi dei due paesi riferendo di aver ricevuto rassicurazioni sulla natura temporanea di tali misure. Ritorsione spagnola inaccettabile, abbiamo fermato Schengen per la minaccia jihadista, sostiene stamani il ministro degli esteri Tajani, ma divampa la polemica politica. L'opposizione parla di misura propagandistica da parte del governo a danno concreto degli italiani. La terra trema ancora nella zona di Pisa, stamani alle 8.37 sismani di magnitudo 2.4 a 9 km di profondità nelle immediate vicinanze della città toscana, dove è stata distintamente avvertita dalla popolazione. L'area è stata teatro nei giorni scorsi di altre scosse, le più violente martedì scorso, di magnitudo 4.3 e 3.2. L'Italia con 23 podi ha chiuso in testa al medagliere la prima parte degli europei di nuoto di Parigi, che da domani proporranno le gare in piscina. Ieri argenti per Elisa Cosetti e Andrea Barnabani, tuffi delle grandi altezze, argento per la staffetta mista di nuoto libero, capitanata da Gregorio Paltrinieri. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: Ciao a tutte e a tutti, sono le 12.05, oggi è venerdì 10 luglio 2026, è il 191esimo giorno dell'anno, ne mancano 174 alla fine dell'anno, Le sante sono due, Rufina e Seconda, ed è la giornata mondiale dei nonni e dei diversamente giovani. Omaggiateli oggi, che comunque sono una risorsa sempre di esperienza, di saggezza, di appoggio, di amore, di sentimento. E se invece state guardando la replica di questa trasmissione, che per tutto agosto vanno su Radio Liscio le repliche di luglio, il 7 di agosto, venerdì, è il 219esimo giorno dell'anno. Ne mancano 146 alla fine dell'anno, è San Gaetano ed è la giornata mondiale della birra. La birra, che è diventata ormai l'antagonista assoluta del vino. Si beve più vino o si beve più birra? Dipende dagli anni. Cioè, una volta va in testa uno, una volta va in testa quell'altra, e se la battono. Allora, siamo a Castellina Pasi, primo brano di questa seconda ora di Canzoni Senza Frontiere Summer Edition, nell'ambito di Radio Liscio Summer Edition. Amorsita, Amorsita è...

0: Amorcita.
1: Amorcita cumbia finché ce n'è. Era Castellina Pasi. Ecco, adesso ho il sedile che sente il caldo e comincia ad andare giù. Una cosa che mi fa incavolare, che non avete un'idea. Poltrona nuova, neanche un anno di vita. Succede anche al cinghia, ma no, è una bruttissima sensazione sentire la sedia che a poco scende e il gas che molla. Allora, siamo al quarto vintage di oggi. Oggi giornata impegnativa. Ah, pomeriggio già tutto ben organizzato, alle 17.30 sono avanti al mega televisore, Sinner Djokovic, da vedere pallina per pallina, anche perché il calcio ormai, vabbè, tutte le sere c'è, adesso sono i quarti di finale. Ieri sera non male la Francia, il Marocco l'ha proprio praticamente oppresso e macinato, e stasera un'altra partitina mica da ridere con la Spagna e il Belgio. Staremo a vedere, perché adesso siamo all'impiccagione, a come si arriva alle semifinali e alla finale. Ma prima, oggi, adesso 12:11, c'è il quarto vintage di oggi, che è un brano che si intitola Belinda. All'epoca veniva conosciuto come Bella Belinda ed è una canzone di Gianni Morandi del finire del 1969. Mi ricordo perché la passammo in anteprima a Radio Monte Carlo, ci arrivò quasi il provino, neanche il disco finito, e noi lo mandammo subito in onda. Era la versione italiana di un omonimo successo di un artista britannico, Chris Andrews, che raggiunse la prima posizione della classifica della Hit Parade in Italia nel dicembre del 1969. Il titolo vero è Belinda, poi diventò Bella Belinda, c'era richiesta Max di Ozzano in provincia di Bologna. Gianni Morandi.

Bella Belinda, alias Belinda, titolo originale di Gianni Morandi. Mentre sono a casa da solo stamattina, c'è nessuno, per cui posso praticamente fare quello che voglio. Oggi giornata mondiale dei nonni e dei diversamente giovani. Ricordate, avere nipoti, omaggiateli questi nonni. Oh, adesso un cantante che non è famosissimo, ma canta una canzone che dal titolo è tutto un programma. Lui che si rivolge a lei e le dice: fammi innamorare. Sì, perché il potere di una donna, se vuole, se ne ha le capacità e se ne ha le sembianze, è quella che se si impegna può far innamorare un uomo. Dipende da un sacco di fattori, ma con l'impegno ci si può arrivare. Fammi innamorare, Christian Patarini. Lui non lo scopre.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Ultime notizie da Canzoni Senza Frontiere, Radio Liscio. Il Cinghia ha deciso di farsi i capelli e la barba come il Roberto Polisano che abbiamo appena visto, per cui tutta questa sua criniera folta, fiammeggiante che ha in testa, anche se in vero molto grigia, verrà ridotta ad una pelata e il pizzetto sotto il mento. Va bene, voglio vederlo. Probabilmente succederà con la nuova... Ah, quello con i capelli lunghi, non tu. Perché volevo vederti tu che ti conciavi così. No, diceva quello con i capelli lunghi, quello che era veramente in terza età, capello bianco, lungo, barbetta, eccetera, eccetera. Ha detto dovrebbe farsi come il primo. Ah, va bene, ok, d'accordo. Allora, scusate, ma siamo ai vinili di Casandenna. Una delle canzoni in assoluto, secondo me, è una delle tre più belle al mondo. Secondo la rivista Rolling Stone, invece, è 27esima nella classifica, nella prima classifica che fecero alla fine del secolo scorso, ed era un brano che venne, era un'ossessione, venne composto principalmente da lui, da Paul McCartney, che per mesi ruppe gli Zebedei e gli altri componenti del gruppo perché aveva l'ossessione di questa canzone, anche se poi alla firma è stato accreditato come Lennon McCartney. Allora, non ci credevano tanto gli altri componenti del gruppo dei Beatles, e poi è diventata, aveva ragione lui, è diventata quella che è diventata. Vi sto parlando di Yesterday. Siamo nel 1965, secondo una votazione del 1999 condotta dal secondo canale radio della BBC tra ascoltatori ed esperti, è stata premiata come la canzone più bella del XX secolo, quindi non è solo gusto mio ma anche di molta altra gente. Nel 2000 l'emittente televisiva MTV e la rivista Rolling Stone, quella che poi ha fatto la classifica e l'ha messa al 27esimo posto, l'hanno scelta come canzone pop numero uno di tutti i tempi. E allora godiamocela veramente, perché qui bisogna alzare un pelino il volume della radio o della televisione se ci state guardando in Radio Liscio Visione, per ascoltare un capolavoro. Per me è un capolavoro. Yesterday, The Beatles.

un aneddoto bellissima, stupenda. Pensate che nella sua ossessione Paul McCartney non aveva subito il titolo Yesterday, per cui il titolo provvisorio di questa canzone era Scrambled Eggs, uova strapazzate. Ve la immaginate al posto di Yesterday, Scrambled Eggs, uova strapazzate? E poi è venuta fuori invece l'idea di chiamarla Yesterday, è diventata il capolavoro che è diventata. Erano The Beatles, 27esima nella classifica delle canzoni più belle di tutti i tempi, secondo la prima classifica, poi ha migliorato, della rivista Rolling Stone. Va bene, andiamo con la Rita Jessi. Avevo una cosa da dirvi, mi sono dimenticato, ma adesso mi tornerà in mente. Rita

Hai già aperto senza senza sottofondo. Se mi lasci così nel vuoto pneumatico. Era Giorni inutili di Rita Jessy. Allora, è il momento 12.33 dei nati e dei morti, se no mi dimentico di farveli. Oggi, 10 di luglio del 1974, nasceva Daniele Adani, commentatore sportivo, telecronista di partite. Vabbè, io l'aria condizionata che va, non faccio andare l'umidificatore, l'aria è troppo secca, mi attacca in gola, va bene? Oh, perché non attacco l'umidificatore? Perché sennò devo vuotare l'acqua due volte al giorno ed è una menata. Oh, quindi resta l'aria secca, ma fresca. Arthur Ashe era nato il 10 luglio del 1943, fu il primo grande campione afroamericano di tennis, visto che oggi parliamo di Sinner Djokovic. E io mi ricordo quando giocavo a tennis, giocavo benino io da giovane, la massima aspirazione era avere una racchetta Arthur Ashe, perché c'erano le racchette con il suo nome. Allora, Giorgio De Chirico, grande pittore italiano, era nato nel 1888, il 10 di luglio. Jack LaMotta, grande campione di pugilato, ci hanno fatto un film con Robert De Niro nel 1922. Era nato, sto morendo, Luciano Moggi. È nato nel 1937, caspita, 89 anni oggi Lucianone, l'uomo che si dice ha sconvolto un po' il calcio in Italia con il suo modo di fare, ma è sempre stato un grandissimo intenditore di calcio. Michele Serra, un amico, grande autore di comicità, è del 1954. Non demordo, vado avanti così. Nikola Tesla. Allora, Nikola Tesla è stato un genio assoluto. Ha avuto un sacco di finanziamenti è stato un visionario, intanto, da grandi mecenati americani, George Westinghouse, J.P. Morgan. È morto in assoluta povertà, ma ebbe dei grandi contatti con Guglielmo Marconi e comunque nella Corte Suprema degli Stati Uniti, in una sua decisione, caso 369, 21 giugno 1943, riconoscerà Tesla come primo inventore della radio. Senza di lui noi non saremmo qui a fare Radio Liscio. Morti: Adriano, imperatore romano, morì il 10 luglio del 1938, e Louis Daguerre, 1851. Chi è Louis Daguerre? Ha inventato il daguerrotipo, che è stato uno dei primi sistemi per sviluppare le fotografie. Vai con la musica.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Sono morto e sono risorto. Abbiamo ascoltato come quinto vintage di oggi, Sabato Sera, che era stata richiesta da Loretta di Limana, e cantava Bruno Filippini, canzone che partecipò al Festival di Sanremo del 1964 e fu il suo più grande successo, tra le altre cose, dove si qualificò seconda. Quell'anno vinse la Cinquetti e tutti gli altri erano secondi a pari merito, per cui anche Bruno Filippini può dire: ah, sono arrivato secondo a Sanremo nel 64. Erano tutti secondi a pari merito. Il vero secondo come numero di voti fu Bobby Solo con una lacrima sul viso. Cinecalendario, fin di oggi, 10 di luglio, La casa sul lago del tempo, un film del 2006 con Sandra Bullock e Keanu Reeves. Allora, Kate è una dottoressa che vive nel 2006 e sta per lasciare una casa sul lago per trasferirsi a Chicago. Scrive un messaggio al futuro inquilino, ma per un paradosso temporale che sembra coinvolgere la cassetta dalla posta, a riceverlo è Alex, un architetto che vive nel 2004, due anni prima. Tra i due inizia così una corrispondenza che sembra sfociare in una storia d'amore apparentemente impossibile, tanto romantica quanto drammatica. Durante uno degli scambi epistolari, Kate propone ad Alex di chiamarla dicendo che gli sta scrivendo dal 10 luglio 2006, ed è per questo che il film La casa sul lago del tempo è abbinata al 10 di luglio.

Andremo a prenderci le stelle di Davide Montali, 12:45, dai. Abbiamo 14 minuti prima della grande sigla finale. Accade oggi, non ce l'ho, quindi non l'ho preparato. Lo preparerò adesso mentre va in onda la Mary Rinaldi con Quanto Amore Mambo.

È tornata la signora che mi ha ascoltandomi di là in cucina, mi ha sentito in difficoltà, è arrivato il caffè caldo, lubrifica tutto. Accade oggi, un 10 di luglio di qualche anno fa, nel 1212, il 10 di luglio, ci fu il grande incendio di Londra che bruciò la maggior parte della città. Nel 1821 gli Stati Uniti d'America prendono possesso della Florida, che avevano comprato dalla Spagna. Cioè, gli Stati Uniti, quando hanno bisogno di uno Stato, lo comprano. Hanno comprato l'Alaska dalla Russia, la Florida dalla Spagna, adesso vogliono comprare la Groenlandia. Quant'è? Volevo venire a farci le vacanze quest'estate. Quant'è? Nel 1943... le truppe anglo-americane il 10 di luglio sbarcano in Sicilia e poi cominciano la loro avanzata.

La Apple introduce l'App Store della Apple. Basta, non ho altre notizie. 12:51, ho un bel ultimo vintage di oggi, richiesto da Stefano e Gabriella di Torino. È una canzone del 2025 che è arrivata sedicesima a Sanremo. Grazie, ma no grazie, è Willy Peyote, che in effetti si chiama Guglielmo Bruno, è un rapper e cantautore italiano. Willy Peyote, un ragazzo dell'85. Grazie, ma no grazie.

grazie, ma no, grazie per Stefano e Gabriella di Torino, sedicesima Sanremo l'anno scorso nel 2025. E volevo concludere la trasmissione di oggi con un omaggio ad una grande che è scomparsa ieri, Bonnie Tyler. Io me la ricordo perché nel 1991 la città di Reel nel Galles, Bonnie Tyler era gallese, fecero intervenire lei ad una festa che c'era, era stata organizzata per omaggiare Giochi senza frontiere, che era lì a Reel a fare le sue due puntate. 1900 Reel nel Galles e lei

E cantò la sua incredibile Eclipse, Total Eclipse of the Heart, totale eclisse del cuore, e la versione originale vendeva qualche cosa quando venne fuori nel 1983, qualcosa come 60.000 copie al giorno, ed arrivò a vendere 13 milioni di copie di questo brano. Ieri è morta, in Portogallo, in ospedale, 75enne, ma lei era, nei ricordi di tutti, così. Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler.

0: arrivò prima in classifica in Australia, in Canada, in Irlanda, in Norvegia, in Nuova Zelanda, nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Sudafrica. Uno è stata la sua più celebre canzone, era la Total Eclipse of Heart, omaggio a Bonnie Tyler. E terminiamo questa settimana anche qua con Canzone Senza Frontiere. Ciao Cinghia, grazie. Vi ricordo, salute, soldi, sesso, nell'ordine che volete voi. Ciao, buon weekend, sigla.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Radio Liscio Notizie.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Primi disagi per i turisti italiani dopo la sospensione spagnola di Schengen nei confronti del nostro paese, annunciata in risposta all'analoga misura varata in precedenza dal governo Meloni dopo la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta. Segnalato tra l'altro un caso a Minorca che ha coinvolto una decina di famiglie rimaste a terra per ore a causa dei ripristinati controlli. Interviene anche Bruxelles, la fiducia tra gli stati membri e la nostra risorsa più preziosa, ricorda il commissario europeo agli interni la migrazione Bruno, che ha contattato ieri i ministri omologhi dei due paesi, riferendo di aver anche ricevuto rassicurazione sulla natura temporanea di tali misure. Ritorsione spagnola inaccettabile, abbiamo fermato Schengen per la minaccia jihadista, sostiene stamani sulla stampa il ministro degli esteri italiani, ma divampa la polemica politica. Salvo Sallemi, Fratelli d'Italia difende la decisione, il dem Giuseppe Provenzano parla di propaganda a danno degli italiani.
5: I primi arrivi in Europa di migranti irregolari dalla Spagna dopo l'invasione di Ceuta confermano che l'Italia aveva ragione a non fare passi indietro sulla sospensione di Schengen con la Spagna. Per il governo Meloni la sicurezza degli italiani è la priorità.
6: Il governo interrompa subito questa buffonata della sospensione di Schengen con la Spagna, che ha aperto una crisi diplomatica inutile e pericolosa, anche perché ora il prezzo dell'ideologia e della propaganda di Meloni, Salvini e Tajani lo stanno pagando i turisti e i cittadini italiani che vivono in Spagna.
4: È ancora caldo e traffico sulle strade per l'esodo di agosto, 25 milioni gli spostamenti previsti nel fine settimana, ieri la giornata più trafficata, ma anche oggi, specie nel pomeriggio, sarà bollino rosso. Eppure, secondo Federalberghi, solo un italiano su due parte per le ferie, mentre l'AFA non accenna a diminuire. Sentiamo Laura Carchidi.
7: 25 milioni di auto sulle strade in questo secondo weekend di esodo, il primo di agosto. Ieri bollino nero con la maggioranza dei vacanzieri che si è messo in macchina per raggiungere le località di villeggiatura, ma anche oggi si prevede traffico molto intenso da bollino rosso, soprattutto nel pomeriggio, quando ci saranno anche i rientri verso le grandi città. ANAS ha potenziato la presenza del personale sulla rete e ha ridotto quella dei cantieri. Fino al 7 settembre 1175 saranno chiusi o sospesi, l'83% del totale. Intanto una ricerca di Federalberghi sostiene che quasi un italiano su due trascorrerà le proprie ferie a casa quest'anno. Sono almeno 24,2 milioni le persone che, pur essendo in vacanza, non si sposteranno dalla propria città o dalla propria abitazione, un fenomeno sempre più diffuso che si chiama staycation. Sia chi parte che chi resta a casa però avrà ancora a che fare con il caldo torrido di questo periodo, soprattutto al centro-sud, dove le temperature resteranno molto elevate almeno fino a dopo Ferragosto. 19 oggi le città da bollino rosso. Al nord invece arriva una prima parziale tregua, l'ingresso di correnti più fresche sta portando temporali anche intense in diverse zone, con allerta gialla in 7 città.
4: L'Italia con 23 podi ha chiuso in testa al medagliere la prima parte degli europei di nuoto di Parigi, che da domani proporranno le gare in piscina. Ieri argenti per Elisa Cosetti e Andrea Barnabà nei tuffi dalle grandi altezze, e per la staffetta mista di nuoto in acque libere condotta al traguardo da Gregorio Paltrinieri. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona domenica.

Buonasera! Per favore, dovete estendere questo applauso a Joe Fantini. Cicci! Grande applauso, ragazzi, che bello. Quando vengo qua, non lo so, scatta qualcosa dentro di me, qualcosa di... E poi Radio Liscio, ragazzi, che stiamo facendo delle cose meravigliose. Applauso, fate il grande applauso. Allora, la giostra della vita, la vita è una giostra, ragazzi, tutte le mie canzoni. Sera lunga.

Grazie, grazie. Un sentimento non si arrende mai.

Andiamo indietro un po' di anni adesso, almeno 20 anni fa. Scrissi questa canzone che si intitola Una rosa e un bacio. Una bella begin per voi, ragazzi, di quelle alla Galassi proprio. Galassia. Eccola qui.

Vieni Lorenzo, abbraccia la tua amante. Madonna, che amante che hai, Lorenzo. Guarda che roba, raga. Un applauso, guarda. Guarda che roba. I fisarmonicisti che abbracciano la fisarmonica, è come diventa come una cosa incredibile, signor. Una roba sessuale proprio. Signori, ballavi scalza.

Grazie a voi ragazzi. Oh, siamo pronti Samuele Bazzella? Siamo pronti, parti tu? Abbiamo voglia di ballare un po' di liscio, radio liscio. E allora il re del sax di Secondo Casadei.

0: Samuele Mazzella.
1: Chi è? Chi è Mazzella? Chi è? Io non lo conosco. Spari la polca, Lorenzo, sparala, sparala, parti tu che poi arriviamo anche noi.

Grazie, grazie, grazie. Tango, tango, tango richiesta, passione argentina, il tango.

Signori, vi chiedo per cortesia un applauso per questi musicisti sul palco, grazie. E adesso Lacrime d'argento a richiesta per voi.

Siete molto gentili, grazie ragazzi. Ci vuole il pastore solitario adesso. Galassi, il pastore solitario.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
2: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì in prevalenza soleggiato sul nostro territorio. Rimonta ulteriormente l'alta pressione con calde d'afa di nuovo in intensificazione. Sarà infatti una settimana ancora all'insegna della stabilità. Da segnalare solo qualche temporale di calore tipicamente estivo tra pomeriggio e sera su Alpi e Dorsale Appenninica, venti ancora deboli e con mari poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
3: Il pastore, grazie signori, però adesso ci sono i cantanti veri, eh? Abbiamo Matteo che è prontissimo, eccolo qui, vieni qua Matteo che partiamo subito, vogliono te, vogliono te.

0: Esci da questo corpo! Esci da questo corpo! Si è impadronito il diavolo! Adesso ritorna in te stesso! Ritorna in te stesso! L'universo per me! Matteo, tu sei questo!
1: E come
0: tu
1: può
0: sei
1: mancare
0: questo, Matteo!
1: Qui. È nato qui!
0: Non devi no. Mai! Vai!
1: Non fermarti! Per voi, vai! Cicci, dove sei? Cicci, per te!

0: Che roba!
1: Grazie.
0: Madonna, che spettacolo, ragazzi. Grazie. Ci state regalando una cosa stasera incredibile, veramente. Grazie, grazie di cuore. Però adesso abbiamo parlato di Sal da Vinci, che lo danno per vincitore, non lo so. Se lo meriterebbe, secondo me, se lo meriterebbe.
2: Da Vinci, vincitore.
0: No, per la carriera che ha fatto questo grande artista. Però noi stasera cantiamo Rossetto e Caffè con questo grande cantante, signori, Manolo da Vinci.
2: Pronte donne.

0: grazie.
1: Grazie. Io vorrei far esplodere, visto che siamo in tema di Sanremo, i Sanremo che piacevano a noi, sei pronto?
0: Proprio esplodere.
1: Esplodi, ma no, lo devi esplodere. Nel sole della Peschiera questa sera, la grande voce di Manolo.
0: Vamos!

0: grazie, gentilissimi.
1: Che
0: grazie.
1: Robe, che robe. Però ne cantiamo un'altra. Sì, vieni qua. Una canzone che ho affidato a Manolo, perché questo pezzo secondo me è un pezzo fantastico. Sempre del grande Semino Rossi, eh? Questo artista che vi consiglio di andare ad ascoltare anche dal vivo, perché merita davvero tanto. Signori, Sierra Madre del Sur.

0: Grazie. Grazie Pietro.
1: Che soddisfazione.
0: Grazie di cuore.
1: La baciata, ragazzi, cosa dite? Partiamo subito, dai, un pochino di movimento.
0: Vamos.
1: Un po' di latino, andiamo alla baciata, eccola qua per voi. Dove e quando? Quando e dove? Dove e quando?

0: Grazie.
1: Che ne pensi di tutta questa?
0: La Kizomba.
1: Ok ragazzi, io direi di fare un Alligalli adesso. Sì. Eh? Come? Dai.

grazie. Ma arriva lui con il mambo Samuele Bazzella. Vamos!

Parliamo un po' di ricchi e poveri, stasera ci vogliono, ragazzi. Siamo in tema di Sanremo, siamo in tema di successi, grandi successi che hanno accompagnato tutti questi anni. E allora dai, vai Manolo, balliamo, stacchiamo la testa, chiudiamo gli occhi e ci divertiamo. Dai.

0: Manolo, ma
1: che confusione.
0: Ti sta su o no?

0: i nostri grandi amici. Oh, Manolo!
1: Sì?
0: Io adesso direi di... Io esagererei un po'. Per esempio, se andiamo negli anni 90, girati. Così, sei pronto?
1: Ok,
0: sei pronto? Ragazzi, voglio vedere la peschiera in questo caso, come si comporta.
1: Yeah.
0: Anni 90.
1: Si torna indietro, eh?

Pronti? Pronti, pronti, pronti, pronti, pronti. Sì, però adesso prima ci vuole la tarandella. Ehi!

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
2: Ma che ore sono? Ma che ore sono? È l'ora della seconda volta!
3: È l'ora
2: della seconda volta! Farne due è un casino, eh? Matteo, tu quante ne fai?

Sì. Allora, c'era da leggere questa richiesta, questa dedica. Allora, per cortesia, mio nipote ha compiuto gli anni e vorremmo fargli gli auguri speciali. Siete la sua orchestra idolo. Grazie mille. Per Alessandro Lazzarini, auguri per i suoi 28 anni, canzone Rapsodia. E poi? Auguri a Lorenzo, 22 anni. Lorenzo! E la Madonna. Che bello, ragazzi. Arriva la nostra nuova, ragazzi. È uscita qualche giorno fa. Si intitola Sinfonia d'amore. Questa è nuovissima. Ok? Accompagnerà tutta l'estate nostra. Sinfonia d'amore.

Grazie di cuore. Alzi la mano chi è innamorato. Fate schifo proprio.

Auguri a Sara. Auguri a Sara. Madonna stasera, eccoli là, guarda là che roba. Oh! Grazie, grazie a voi, grazie. Bene, bene, bene. E allora, mia rondine, te la faccio subito.

Le 11 ore! Le 11 ore! Sono già suonate! Guarda qui che qui ci abbiamo qui, non sta aspettando, eh! Hai sonno? Hai sonno?

Allora, io direi che sì. Non c'è pace tra gli ulivi.

0: Galassi Pietro Galassi.
1: In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche

In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornato.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornato.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di 3bmeteo. Ci attende un lunedì in prevalenza soleggiato sul nostro territorio. Rimonta ulteriormente l'alta pressione con calde d'afa di nuovo in intensificazione. Sarà infatti una settimana ancora all'insegna della stabilità. Da segnalare solo qualche temporale di calore tipicamente estivo tra pomeriggio e sera su Alpi e Dorsale Appenninica, venti ancora deboli e con mari poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di 3bmeteo.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio, il nuovo sound della musica da ballo.
1: Attenzione! Attenzione! Tutti in cerchio, comincia la sfida!

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.